Adio attore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo visto, oriamo testo reversa in trance di creatura esista, presto legno, e di un antario tuo, testo principia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto di potente, Padre qui.